0: Rádio Ipiranga FM 91.7. Juntos na melhor sintonia. Palmeira, Paraná.
1: 11:16.
2: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che volete chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me.